0: Revirando o Baú.
1: Tu devolve o quarto, qui mi lampa mai da cima, o cuore affondato.